0: group lori WhatsApp yi ma sare kiri mo inu yara e office e tabi lenu ise re bi won ti ma gbadua pelu ogologbo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message sori WhatsApp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadua ti testimony sin tele loruko Jesu
1: la la la la gelu FM jagaba gogore ti o